kuakas kitsin la isli jokesh kamin kitsuro di hong kamukin na kaik etchin ng takinak sa lecho di hong hong takbar na ulat di kag anghel kabiak libichin aring Guatemala kinepaksan lispetin